0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Jesam je tu, a tu je i vaš radio, Radio Đakovo.